Waiting for the Night di Jennifer Lopez, waħda mill-aqwa successi illi iprof di din il-kantanta brava u anke wkoll attriċi ħammorru sal-Italja. Il-kantant huwa Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.